0: za dobar osjećaj. Radio M.
1: El demo lo canto con Hondura. Dicen una estrella, una figura. Tector aprendí la sabrosura.